0: richiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia della Lex con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Mastercheck.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4 e nei weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: richiude il flight case di Beppe Martire. Daniele Petronelli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Rock your body.
1: Flight Case, Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Daniele Petronella.
1: Sono le 3 e 57 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Agimene.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Girano le bobine Disco and

0: rebobinato.
1: 5 e 59 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Dopo il clima freddo e sottomedie degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi e non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Quindi una potente rimonta anticiclonica farà il suo ingresso nella giornata soprattutto di mercoledì, una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale che ci accompagnerà per alcuni giorni causando un aumento delle temperature piuttosto consistente, che passeranno quindi dall'essere sotto media di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi, quindi valori massimi in generale rialzo già con la giornata di martedì in media per la seconda decade di maggio, mentre mercoledì aumento termico, massime sopra la media al centro e al nord con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: eccoci qua, cominciamo ufficialmente su Ritmo 80.
1: Ma cosa, quale?
0: Quello che...
1: Il nostro programma che va tutti i giorni dalle 6 alle 9, che figata! Partiamo subito! State con noi per avere un giorno fantastico, domani, non oggi.
0: No, oggi no, domani sicuro però.

0: quando sentite questa tromba, che succede?
1: Ma vai, finalmente!
0: No. Vuol dire che abbiamo i nostri dilettanti allo sbaraglio. Abbiamo i simpa della compa, okay. Quelli che si organizzano. Allora, io, e guarda, dicono oggi... vai tu o vado io.
2: Sono andato a riprendere il contratto qua con questa radio.
0: Sì.
2: E c'è, e cosa scritto, c'è scritto che io posso uscire dallo studio quando c'è il simpa della compa.
0: No.
2: Posso andare in bagno.
0: No, non c'è scritto lì. Guarda, no, leggi bene. Guarda, l'hai scritto tu a penna lì.
2: Vabbè, allora rimango.
0: Allora, secondo te chi ci sarà?
2: Lui.
0: Sam? No. Sam è in vacanza.
2: Oh, alleluia. Rimanici, vai.
0: E allora c'è il sostituto di Sam. Che c'è già uno. Va bene.
2: Cercasi fuoco. Va
0: Giacomo,
2: bene.
0: Sentiamo. Allora,
3: c'è questo tizio gelosissimo che tutti i giorni telefona alla moglie per controllarla. Ma dove sei? Dove che sia? A casa, in cucina. Non ci credo. Fai partire il frullatore. Dimostralo che sei in cucina.
0: Vedi?
3: Fai partire il frullatore. E parlo con il frullatore, adesso lui si tranquillizza. E va avanti un pezzo, tutte le volte gli chiede.
0: Sì.
3: Accendi il frullatore per dimostrare che sei in cucina.
0: Vai. E lei fa partire il frullatore.
3: Un giorno torna a casa prima.
0: Sì.
3: A casa e la moglie non c'è. Solo il figlio e fa. Beh, la mamma dov'è? Ah, non lo so, ma è uscita col frullatore sotto braccio.
2: Non ho capito.
0: Neanch'io. La risentiamo stasera in podcast. Vai, tra poco. Good morning, Forever Young.

0: Introduciamo i due segni fortunati di oggi con Marchino, Ari ciao, perché noi naturalmente
1: ciao.
0: In questo momento ti chiedo sempre, ma come fai a scoprire questi due segni?
1: Allora, io per esempio molte volte a caso proprio.
0: Però ieri
1: ho letto le previsioni del tempo su Trebi Meteo che cambia.
0: Certo. Io ne ho 5-6 e devo fare la media.
1: Sì, fai la media.
0: E forse ci azzecchi.
1: Allora, comunque, leggendo Trebi Meteo,
0: messaggio promozionale, sì.
1: Bilancia,
0: vai.
1: Amici dell'acquario, bilancia, amici dell'acquario, approvate la nuova tarta. Che azzecca.
0: Ma questo è il punto.
1: Vabbè, scusate. Poi, secondo
0: segno fortunato di oggi è
1: verbo coniugato male.
0: Esiste.
1: Cari amici del
0: verbo coniugato male.
1: Capita di coniugare male dei verbi, ma non si può di sì.
0: Non essere bello da sentire.
1: E con questa fantastica gag che entrerà nella storia della radio, noi vi salutiamo e torniamo domani.
0: Forse. Comunque tra poco tornano i più migliori.

0: questa cosa della farina di insetto, delle mangiate di insetti, di fare le cose con gli insetti, della farina di insetti, del cibo con gli insetti, delle polpette, vi sta sfuggendo un po' di mano. Vi sta sfuggendo un po' di mano.
1: Quindi?
0: Allora, volete mangiare insetti voi?
1: Sì.
0: Volete mangiare insetti? Date con un motorino a bocca aperta, senza casco, e mangiate gli insetti che volete. Noi volevamo mangiare la farina normale, delle cose normali che la terra ci propone.
1: Okay.
0: Avete rotto il cazzo! Avete rotto il cazzo! Avete rotto il cazzo!
1: Ecco.
0: Ciao. Sempre con sorriso e con amore. Sempre. E con calma.
1: Con calma.
2: Good morning, Forever Young.

0: di nuovo qui in questa meravigliosa radio.
1: C'è lui,
0: sì, il nostro Antonio Locascio, l'indignato di Avanti un altro.
1: E lui
2: sempre col sorriso e con amore, e con calma
1: sempre, soprattutto con calma.
0: Sentiamo
1: oggi con chi ce l'ha, vai.
2: Allora, questa

0: solito saluto, perché dopo questa canzone noi facciamo una piccolissima pausa.
1: Però torniamo tra poco con la seconda ora.
0: È una minaccia, quindi.
1: Questo programma che ha un titolo lunghissimo. Ciao dopo.
0: Good morning, Forever Young.
2: Sono le 7:01.

0: Alessandra, Everlasting Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatorie in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i due presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5º sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Si torna su Ritmo 80 e adesso è arrivato il momento dedicato a quello che piace tanto a Marchino:
1: il disco mi rigiro.
0: Cioè praticamente un lentazzo che vi dà la possibilità, se siete ancora a letto, di rigirarvi dall'altra parte, almeno per la durata del pezzo.

0: perché, caro socio e cari ascoltatori, l'altro giorno ho visto un ragazzino che aveva messo il telefono fermo sulla panchina e poi faceva delle mosse davanti al telefono.
1: Ah, okay.
0: Detto, tutto bene, giovane. Tutto bene, giovane. E lui fa: sì, sì, fatti i cazzi tuoi, vecchio. Sto facendo un TikTok, va bene?
1: E tu gli hai risposto: guarda, che su TikTok ci sono anch'io.
0: No, gli ho detto: guarda, io alla tua età andavo a limonare in giro a dar fuoco ai cassonetti. No, il TikTok. Perché c'è un po' di differenza tra
1: c'è
0: le
1: un
0: due
1: po' di differenza. Allora, noi adesso, secondo me, siamo in una fase di mezza età in cui le notiamo forse di più.
0: Forse di più, per esempio, notiamo anche che i nuovi cantautori hanno un modo tutto loro di scrivere le canzoni che forse noi non capiamo.
1: Guarda, allora, sta a sentire, l'altro giorno ho portato mio figlio da una sua amichetta e aveva praticamente lo stereo fuori dalla casa e stavano ascoltando Gali.
0: Gali.
1: Vogliamo esaminare che so Gali? Secondo me bisogna un attimo cercare di capire che cosa vogliono dire i nuovi cantautori o comunque i nuovi riferimenti.
0: Nina Nana di Gali, dai.
1: Vai. Allora, vado a cercare un attimo il testo perché, cioè, dobbiamo cercare di capire un attimo quello che vogliono dirci questi giovani cantautori.
0: Vuoi che ti legga?
1: Certo, vai.
0: Ti canti?
1: Vai, decanta.
0: Un pezzo.
1: Vai.
0: Wow. Bella, sono uscito dalla melma, da una stalla a una stella, compro una villa alla mamma, poi penserò all'Africa. Figlio di una bidella con papà in una cella.
1: Okay.
0: Non è per soldi, giuro, uela, io sono fuori, flutto come un black flip.
1: Ma sentiamone un pezzo.
0: Terzo occhio, magari... Tenzing, io giro come Gypsy. Ma che cazzo dice? Vabbè, come sentiamo?
1: Sentiamo!

0: Ma che cazzo stai a
1: Noi veniamo, scusate, noi non prendiamo in giro, noi veniamo da Battisti.
2: Noi veniamo da Battisti e siamo nati lì. Le gite che abbiamo fatto negli anni Ottanta.
1: Non avevano... è Francesca, oppure che ne so, emozioni.
2: Emozioni, perché è un classico della musica italiana. Cosa scriveva in questa canzone? Perché poi scriveva, sono poesie queste. Vai.
1: Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume. E poi ritrovarsi a volare. No, cioè, per dire che...
2: cioè, sembra un quadro.
1: Sembra un quadro,
2: eh? Un dipinto, okay, in musica.
1: E di notte passare con lo sguardo la collina, sì, per scoprire dove il sole va a dormire. Cioè, questi cazzo, cioè, ma stiamo parlando di la pelle d'oca.
2: Sentiamo. No.
3: Tu chiamale se vuoi.
2: Pelle d'oca, perché
3: emozioni.
2: Sono emozioni, capito?
1: Oppure guidare come un pazzo, fare spinti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. Ecco, Gali, prova.
2: È un consiglio.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marco.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: C'è qualcuno?
1: Sì, infatti, è rimasto solo Marco Corona, Marchina e la macchinetta del caffè, ma sta ascoltando comunque il Ritmo 80 perché adesso c'è la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 19 maggio 2026, 139esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gisella.
2: Gisella, abbiamo mangiato quello che hai visto sopra la tavola, poi abbiamo mangiato i pesce con il riso, poi si chiamano i susciti.

0: Il pensiero positivo. Il genio è la punta estrema del senso pratico.
1: In che senso?
0: Le frasi del cinema.
2: Io sono del parere, anche se Marcellus vivesse 100 anni, non c'è bisogno che sappia di questo incidente.
3: Se Marcellus venisse a sapere di questo incidente, sarei nei guai esattamente quanto te.
2: Se permetti, ne dubito.
3: So tenere un segreto se lo fai anche tu.
2: Muti come una tomba. Ora, se vuoi scusarmi, vado a casa a farmi venire un infarto.

0: Proverbio. Fa che sia il tuo cuore a scegliere la meta e la ragione a cercare la via.
1: Hai visto? Non l'hanno chiuso in tutta Napoli, sono solo in via precauzionale. Solo là le hanno chiuse, non in tutta Napoli.
2: Ritmo 80 presenta
3: Good Morning Forever Young
2: con Marco Corona e Marchino.

0: signore e signori, tre notizie, tre. Ti ricordi quello spazio sulla Rai?
1: Solo te ti ricordo.
0: Solo io mi ricordo, che era degli Eight Wonder. Vabbè, dai, ben ritrovati. Tre notizie, tre con il nostro caro Marchino. Allora, Marchino, di cosa si parla?
1: Allora, il primo è un 32enne che a Roma è entrato in una gelateria.
0: Sì.
1: Okay, una gelateria, l'inserviente era dietro. Era dietro, no, dai, basta, era dietro. Entra in gelateria, l'inserviente era dietro nel laboratorio.
0: Sì.
1: E lui cosa fa? Cerca di aprire la cassa. Si presenta la cassa,
0: sì, sì.
1: Da dietro, davanti, la cassa.
0: Sì.
1: Ok. Ma l'inserviente se ne accorge, viene dentro e cosa stai facendo?
0: Sì.
1: Lui
0: cosa ha detto?
1: Ha tirato fuori un ciupa ciupa.
0: Sì.
1: Ha detto: questa è una rapina. Con un ciupa ciupa. Ok.

0: Ma non ciupa ciupa.
1: La signora ha detto, ma non so, mi sta prendendo per il culo.
0: cioè ha avuto anche il coraggio di dire.
1: Poi lui è scappato perché non è riuscito a aprire la cassa, perché provando ha fatto la combinazione di tasti che l'ha bloccata. Questa è la prima persona strana.
0: Bene.
1: Il rapinatore col ciupa ciupa. Poi abbiamo Frosinone sulla 1.
0: Sulla
1: 1, autostrada. Tu sai che quando vai su un'autostrada vedi uno che va piano, o è un anziano, è uno che sta al telefono. Così hanno pensato quelli della polizia che erano dietro,
0: Lo
1: hanno affiancato, hanno detto: questo lo becchiamo col telefono, gli facciamo un culo.
0: Culo così, punti.
1: Invece no, non invece era il telefono, stava facendo la barba. Ma non col rasoio, che uno dice: no, con la schiuma, tutta la schiuma in faccia, e con la lametta allo spintre guidava, una mano guidava
0: e l'altra al coso,
1: al becchietto retrovisore. Gente strana 2, gente strana 3. Hamburgo
0: dove fanno?
1: In Germania. Una giovane coppia è uscita dall'ospedale, ha chiamato col bimbino, col bambino appena nato, lei aveva partorito. Non so se sei presente,
0: visto che hai quattro volte,
1: bene. Comunque escono, chiamano un taxi, montano dentro il taxi, dietro taxi e la culla. Col bimbo.
0: Sì.
1: Il taxista li porta davanti a casa. Nel momento in cui arrivano, stavano ridendo e scherzando col taxista. Lui scende.
0: Sì.
1: Lei scende. Pagano il tassista. Si accorgono appena parte che nessuno dei due genitori aveva preso la culla. Cazzo, io capisco di dimenticare un ombrello, un cellulare. Certo. Ma il figlio appena fatto, poi nuovo. Cioè,
0: nuovo.
1: Ok, perché si è abituato, no?
0: Certo.
1: Va bene, cosa succede? Che hanno chiamato, l'hanno cercato di rintracciarlo. Era a mangiare l'autista.
0: No.
1: Fortuna, se adesso niente, l'hanno chiamato subito. Guarda che c'è un bambino di 2 ore dentro la macchina. Ah sì, vado a vedere. Infatti era lì, gliel'ha riportato. Gente strana 3.
0: C'è anche un commento,
2: Ma fate davvero?
3: Good morning, fat.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova
1: Internet dove c'è un paese.

0: che state per ascoltare,
1: sì,
0: non lo sapete cos'è.
1: Che cos'è?
0: Neanche noi. È il futuro.
1: È il futuro che ancora si deve manifestare, si deve, senti che bella parola, palesare.
0: Palesiamo il futuro.
1: Rompiamo le pale.
0: Ah, okay. Quindi se c'è il futuro tra poco.
1: Tra poco ci palesiamo noi marchini, capito?
0: Ecco, palesatevi anche voi.
1: Soprattutto siateci.
0: Siateci.
2: Sono le 8 in punto. A quest'ora il disco di ora.

0: Jean, Billie Jean, un disco di allora con i suoni di ora. That's my love.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
2: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta per venire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
1: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi due presunti attentatori, due giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa due ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticate, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei quattro sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
9: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99€. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99€. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99€.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: del disco dei Marchini?
1: Si parla di anni che passano.
2: Oh, mi riguarda.
1: Eh sì, questa è dedicata a te. Grazie. Il nostro disco Marchini.
2: Bell'intro.
1: Eh sì, sono quasi addormentato.
2: Inizia.
1: Vai.
3: Chiudo il gas, non si sa mai. Prima di uscire fuori di casa, poi accendo la mia panda. Vado a giocare a bocce.
1: Racconta la tua giornata.
3: Compro

Grazie. Dedicata a Marchino.

0: è il lavoro in corso, non vai?
1: Ora lo sai, sono 70 quelli che sento.
0: Signore e signori, questa grande canzone ispirata alla vita, gli ultimi anni di Marchino, come un settantenne, sei un ventenne nel corpo di un settantenne.
2: Ma adesso io sono un po' avvilito, non perché gli anni passano e si avvicina alla morte. Diciamo, quello bene o male.
0: Lui ha il calendario e annerisce le caselle.
2: Si avvicina alla morte, sei triste per quello? No.
0: No, no.
2: Io sono triste. Triste?
0: Perché?
2: Perché si sta avvicinando l'esame alla prostata.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona.

0: anche oggi sono arrivata per motivarvi.
1: Va grazie. Bene.
0: Siete pronti per la frasona motivazionona?
1: Sempre.
0: Abituati al buio. Presto, vedrai solo quello.
2: Grazie.
3: Allegria.
1: Motivazionale.
3: Allegriissima proprio. Ciao, ciao.
0: Ciao Martini.
1: Ciao. Ancora, mi ha già salutata.
4: Good morning, Forever Young.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: pietre.
1: Noi non vi chiediamo soldi per questa rubrica, anzi, se voi forse che dovete chiedere i soldi,
2: sì,
1: di danni.
2: Di danni, però va bene, la prossima volta. Dai.
1: Abbiamo questo esperto che ci consiglia che numeri.
3: Questa roba. Roba
1: vincente. Roba vincente.
3: 5 145
1: 170.
2: Silenzio.
3: Questa è roba vincente.
2: Questa è roba vincente, ragazzi. Allora 145 aspetta, e 175.
1: Sentiamo i prossimi.
3: Questi sono gli altri vincenti.
1: Ah, quegli altri ci siamo dimenticati.
3: Vai, vai.
2: Uno c'è.
3: 10
2: 300.
3: Questi sono quelli vincenti.
2: Questi sono quelli vincenti, ragazzi. Allora, se 1, 10
1: e 300. Quindi ricordatevi,
3: questa è roba vincente.
2: Questa è roba vincente.
4: Ma fate davvero?
5: Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e Marchetti.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con pet food.

0: termine del nostro viaggio cominciato alle 6 come ogni mattina nella radio ufficiale dei Forever Young Ritmo 80, Good Morning Forever Young si ferma qui, però arrivano anche i complimenti.
1: Eh no!
2: Pronto, pronto! Oggi siete stati esilaranti, bravissimi, ho riso tanto.
0: Davvero?
2: Che bella comicità, intelligente.
0: Intelligente.
2: Battute che vanno al di là di una radio. Bravissimi.
1: Allora, secondo me ha sbagliato radio.
0: Anche però secondo me, però dopo ha girato. Stavo ascoltando la radio, ha girato e sento c'è la Gigo, Marchini, via.
1: No, grazie, grazie, allora, grazie.
0: No, si chiama Rossana.
1: Ah, ok, grazie,
0: Rosanna.
1: Grazie. Ciao Rosy, ciao, grazie, domani. Ciao, ti voglio bene. E non solo.
3: Ma sei sicuro? Marchini, via.
4: Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere. Dal 1984

dal 1985. Propaganda P-Machinery. Canzoni che conosci, che ami, che fanno parte di te. Resta sul ritmo

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato John Lennon, Starting Over e ABBA, Dancing Queen.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire la causa della tragedia, mentre resta al giallo dei permessi. Le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: MasterCheck 90.
8: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck 90.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: C'è grandissima musica nell'aria e tanta voglia di farvi ascoltare le canzoni più forti del mese di maggio del 1985. Un saluto da Lele Proci, da tutti Forever Young, e benvenuti qui su Ritmo 80 all'ascolto della nostra Race Parade. Quindi cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata da Billy Sam con la sua famosissima Imagination.

io me li ricordo ancora i cori da stadio quando partiva il ritornello di questa bellissima canzone di Billy Sam che si chiama Imagination e che abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella relativa al mese di maggio del 1985. Sempre pronti a cantare i nostri ascoltatori Forever Young, perché c'è un altro motivo che ha segnato davvero un'epoca. Loro sono i Tears for Fears e la canzone che incontriamo alla posizione numero 2 è quella

capitanata da Roland Orzabal, si piazza al numero 2 della nostra Hit Parade. Erano i Tears for Fears con Shout. Ma attenzione, perché è tutta da ballare la canzone che incontriamo al vertice della nostra classifica. Proprio così, perché al numero 1 della nostra Hit Parade ci sono i Dead or Alive, e qui siamo pronti a saltare sulle note di Use

0: i Dead or Alive con You Spin Around a detenere il primato nella nostra classifica, quella del mese di maggio del 1985. Siamo esattamente alla metà fisica degli anni 80. Io vi aspetto qui su Ritmo 80, ovviamente alla radio ufficiale dei Forever Young, per farvi ascoltare ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi aspetto qui alla prossima Rit Parade. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16:30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1987, Breakfast Club, Never Be The Same. Dal 1986, Madonna, Open Your Heart.

0: allora. Pet Shop Boys, Love's Come Quickly, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, siamo pronti ad un attacco su vasta scala, è l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate, lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Aventici, è questa la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 19 maggio 2026, 139esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gisella.
6: Gisella, abbiamo mangiato quello che hai visto sopra la tavola, poi abbiamo mangiato i pesce con il riso, poi si chiamano

0: Il pensiero positivo. Il genio è la punta estrema del senso pratico.
1: In che senso?
0: Le frasi del cinema.
2: Io sono del parere, anche se Marcellus vivesse 100 anni, non c'è bisogno che sappia di questo incidente.
3: Se Marcellus venisse a sapere di questo incidente, sarei nei guai esattamente quanto te.
2: Se permetti, ne dubito.
3: So tenere un segreto se lo fai anche tu.
2: Muti come una tomba. Ora, se vuoi scusarmi, vado a casa a farmi venire un infarto.

0: Il proverbio.
1: Fa che sia il tuo cuore a scegliere la meta e la ragione a cercare la via.
2: Hai visto? Non l'hanno chiuso in tutta Napoli, sono solo in via precauzionale. Solo là le hanno chiuse, non in tutta Napoli.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Una banda di rapinatori ferma un pullman sull'autostrada. Salgono a bordo tutti incappucciati e il capo di banditi fa così: presto, rapinate tutte le donne e violentate gli uomini. Allora che...

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1987, Johnny e i Jazz, I Don't Want to Be a Hero. Dal 1984, Azet Camera, All I Need Is Everything. Dal 1985, Miami Sound.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: Ritmo 80, Mix O'Clock, hai ascoltato Malen Kim, Respectable e Gianni Tugni, Semplice.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Good morning forever young.
12: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

lunedì al venerdì alle 11:30. Ho fatto lo spot, ragazzi, quindi è impossibile non ascoltarmi, dovete ascoltarmi per forza. E beh, partiamo con gli anni 60. Oggi quattro canzoni, si parte con gli Animals e questa è Don't Let Me

Era il 1973, insomma Elton John decideva di comporre questo pezzo che si chiama Crocodile Rock. Beh, un pezzo che come dire, mette in evidenza anche l'organo, il farfisa, quello suonato da Elton, è riconoscibile anche per suono come carnevalesco, si può dire. E poi c'è questo ritmo honky tonk molto molto bello, e pare che Elton John sia venuta l'ispirazione di questo pezzo dopo aver ascoltato il singolo Eagle Rock dei Daddy Cool, ma questa è un'altra storia. Si va avanti, ancora bellissima musica, 1980, loro sono i Genesis,

Is a Dance, la canzone degli Snap col punto esclamativo. E quante versioni, chiamiamole così, tarocche ho sentito di questa canzone? Mille, ma questa era l'originale del 1993, è decisamente una di quelle canzoni che, del 92, che è una di quelle canzoni che è rimasta nella storia della musica da club. Musica da club del 92 era anche la, soprattutto la musica dance. Beh, prima abbiamo ascoltato anche i Genesis con Turning On Again dal 1980, dal 73 Crocodile Rock di Elton John, dal 65 Don't Let Me Be Misunderstood degli Animals. Si conclude questa nostra sequenza di quattro canzoni, vi ringrazio, grazie a tutti, da Marco Greco, prossimo appuntamento con Gimme Four.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra. Profittale subito.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock, hai ascoltato Depeche Mode, Stripped e Viola Valentino, Sola.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub-finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DenEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico di razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Basilicata. Nicola Scarascia, 52 anni, scomparso l'8 maggio a Scansano Ionico, sarebbe stato ucciso per strangolamento da due persone. Il suo corpo è stato ritrovato il 12 maggio in un canale vicino alla stazione ferroviaria. L'autopsia ha confermato la morte per asfissia e i segni di mobilizzazione ai polsi. Gli investigatori pensano che sia stato caricato su un'altra auto dopo aver prelevato una grossa somma di denaro dal bancomat. Le indagini dei carabinieri della procura di Matera si concentrano su due sospettati e sul possibile collegamento tra il denaro prelevato e il movente dell'omicidio. E sempre in Basilicata, siamo a Potenza. La FIMG Basilicata contesta la riorganizzazione della comunità assistenziale decisa dall'ASP, che dal 25 maggio introdurrà PAT e ambulatori mobili. Il sindacato denuncia la mancanza di confronto con medici e sindacati e giudica il modello poco realistico, perché pochi medici dovrebbero coprire territori molto estesi, con il rischio di ritardi e di servizi. Critiche anche agli ambulatori mobili, ritenuti privi di una reale organizzazione, e ai ritardi delle strutture del PNRR. La FIMG chiede il ritiro del piano e l'apertura di un tavolo regionale per definire una riforma condivisa. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house. ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli.
9: Basilda.
8: Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la Classic House.

0: chi è?
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Masterchef.
0: Masterchef 90,
2: l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Masterchef 90? Benvenuti per la versione corta, cortissima.
2: Come posso farla corta dal punto di vista del suono?
3: Pronti per la corta? Cominciamo subito con Rosalla.
4: A proposito di corta, questo qua c'aveva anche il peletto corto davanti.
5: Porcaccio!
3: No! Rosalla con Everybody's Free dal 91, i Masterchef 90 su Ritmo 80 e Welcome Everybody.
4: Madonna, che me l'ho detto.

0: understand what's going on here.
1: Era Rosalla con Everybody's Feel al 91. Intanto dall'altra parte non ho salutato Dave Jack.
0: Ciao!
1: Ascoltiamo senza indugio alcuno State of Grace e questa It's Not Over Yet dal 93.

0: Abbiamo chiuso questa bella puntatazza con Fragma, I Need a Miracle del 2000. Poi questa è una di quelle canzoni dove di solito io salivo sui palchi. Poi dopo cosa facevo? Mi lanciavo, cadevo. E era di quelle tracce che mi dava, mi infondeva un'energia pazzesca. Non lì che me la tiravo come una bestia. Me la tiravo? Me la tiro? Vabbè.
1: Vabbè,
0: abbiamo chiuso con Fragma, I Need a Miracle dal 2000. Per cominciare abbiamo ascoltato Rosalla con Everybody's Free dal 91. Rosalla era il mio sogno erotico. Subito dopo c'è la Street of Grace con It's Not Over Yet dal 93. Poi dopo Fragma con I Need a Miracle dal 2000. Abbiamo bisogno di un miracolo tutti, in special modo io, perché sono devastato. Vabbè, è stato bello, grazie a tutti, grazie anche a Dance Jack per la parte tecnica super mixata. E intanto vi ricordo che se volete scriverci, comunque mandarci anche a cagare, che ci sta anche qualche volta, giusto qualche volta, ma noi non filtriamo.
1: Cancella.
0: Noi non filtriamo.
1: Elimina.
0: Scriveteci pure sulla nostra pagina, oppure su Cecco Corvace 77@gmail.com. È stato veramente emozionante, grazie a tutti, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corvace e Daniels Jack.
3: We will be back.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.
4: You know you make me feel so good.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici,

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1983, Righeira, No Tengo Dinero.
2: No Tengo Dinero, oh oh, No Tengo Dinero, no no no no.
1: Dal 1985, Madonna, Material Girl. Dal 1988, The Pasadenas, Riding on a Train.
0: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
3: Ritmo 80.
4: Sono le 13:01.
5: Mix.

0: libero. Solo una sana e consapevole libidine.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese. We'll be right back.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione e ordine. Skoda-auto.it.

0: Radio 100. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Oh yeah!
6: Cosa chiedete di più? Siete in un bel pomeriggio, sono le 14, siete sul ritmo Tante, allora iniziamo. Iniziamo, dai, io sono Sabino Pastore, sono qua per la prossima ora. Buon pomeriggio, con me Davide Ferrarini, che purtroppo sarà con me anche per la prossima ora. E buon pomeriggio anche da parte sua, il primo di oggi è di Ecstatic, si chiama Move Me Up.

Bello fare un disco così, di LMC vs The U2. Prendi un pezzo di un brano di Whitney Houston, il riff di With or Without You degli U2, e che fai? Ci fai questa che si chiama Take Me to the Clouds Above. Adesso David Guetta, When Love Takes Over.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 €. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
0: Corri d'acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

vecchio disco di Vasco Rossi con la storia delle ragazze che al tempo ballavano in un programma che si chiamava Non è la Rai, chiaramente poligamicamente era dedicato a loro, questo Delusa che abbiamo ascoltato nella versione remix di Usura, che è quella che normalmente si ballava. Vasco Rossi, ora Regina dei By Day.

nostri amici da Tura che hanno segnato gli anni 90 nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene, perché anche questo The Sign, che magari è tra quelli meno ascoltati per radio, ha avuto il suo successo e ha fatto un po' epoca in quelle settimane in cui si ballava nella vostra, nella nostra discoteca di fiducia. Da Tura, The Sign, nel pomeriggio di Ritmo 80.

musica di Robert Miles ha sempre un suo perché anche dopo anni, eh. Questa è veramente sognante, bella, un tempo si diceva atmosfere etere, One and One, Robert Miles, ora un brano storico degli anni 90, bello, fatto in Italia col pianoforte che gira, si chiama Ride on Time.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Ma che disco meraviglioso, Groove Jet di Spiller, lo riconoscete? Non è solo la certificazione di un'epoca, è proprio un disco che passa attraverso i tempi. Magari non lo mettete più in discoteca, non lo sentite più, però quando lo riascoltate è sempre un momento bello. Ve l'abbiamo fatto vivere, non dovete ringraziarci, lo facciamo ogni giorno, quantomeno ci proviamo. Adesso, se proprio potete ballare e fare chiasso, fatelo pure, perché c'è la Fuerteza to the Night.

0: diciamola tutta, probabilmente potevano arrangiarla anche meglio, potevano pensarci un po' di più, però se ascoltate con attenzione il cantato è qualcosa di meraviglioso, c'è cioè una voce bestiale questo. Typical, The Color Inside, 1995, i ballatissimi di oggi si chiudono qua. Domani alla stessa ora, sempre da queste parti, sul Ritmo 80, per un'altra ora insieme ovviamente. Da passare con il sound più vero da ballare degli ultimi 30 anni, forse anche di più. Da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1985 Sting, If You Love Somebody, Set Me Free. Dal 1986 Ivana Spagna, Easy Lady. Dal 1980 Michael Jackson, Don't Stop.

0: era il disco di ora. Alphaville, Big in Japan. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Miglia italiana del pet food.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pista Nui.

0: 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1980, Peter Jacks Band, Easy It. Isn't it? Dal 1988, Yaz, The Only Way

questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.

0: disco di ora. Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei due sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine, nel gennaio del 2025, era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. 16 persone rischiano il processo per diffamazione ai danni di un carabiniere dopo alcuni post offensivi pubblicati sui social nei giorni successivi alla morte del 27enne Christian Di Gioia, avvenuta in un incidente a Bari nel giugno 2023. L'udienza predibattimentale è fissata per il 22 settembre. Dopo lo schianto si era diffusa la voce di un coinvolgimento di una pattuglia dei carabinieri, ma le indagini hanno escluso qualsiasi responsabilità dei militari, accertando che il giovane perse autonomamente il controllo della moto. Sui social circolarono anche immagini modificate e commenti offensivi contro il brigadiere indicato come responsabile. Per il corteo di moto organizzato dopo i funerali del 27enne che paralizzò il traffico cittadino, 10 persone sono state processate per blocco stradale, 9 condannate e una assolta. E restiamo sempre in Puglia, siamo a Foggia. È stata risequestrata la casa dove il 23 aprile Stefania Rago, 46 anni, è stata uccisa dal marito Antonio Fortebraccio, ora in carcere con l'accusa di femminicidio. Per la prima volta i figli della coppia, Jessica e Michael, sono tornati nell'abitazione insieme ai familiari e alla psicologa forense Ines Panessa. La psicologa ha spiegato che i due giovani hanno avviato un percorso di supporto psicologico per affrontare il doppio lutto, la perdita della madre e quella del padre, verso il quale provano rabbia e dolore. Panessa ha inoltre sottolineato la vicinanza delle istituzioni locali, lamentando però la mancanza di un adeguato sostegno nazionale per gli orfani di femminicidio, che spesso affrontano anche gravi difficoltà economiche e pratiche. Da Dino Scotti, Linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a €39,99. Trovi anche Pampers il costumino a €4,99. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a €4,99.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio? Di tagliare non hai voglia?
9: Scegli un robot rasa erba.
8: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Hai presente quei momenti cult che ti fanno sorridere, cantare o anche solo dire oddio, me lo ricordo?
12: Su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.
13: Ti sblocco un ricordo.
14: Dal lunedì al venerdì alle 17.30 Tommy Venturini apre il baule dei ricordi con Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.

0: get back to you.
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Cascina presenta
1: Hit Parade.
0: Hit Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
2: Il mese di maggio del 1977 sarà il protagonista assoluto della nostra Hit Parade che sta per cominciare. Un saluto a tutti gli amici di Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young delle Procida, e benvenuti ovviamente all'ascolto di questa nuova classifica. Siete impazienti, come il sottoscritto, di ascoltare subito tre bellissime canzoni? Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dal producer francese Serrone con uno dei suoi brani più famosi, quello che si chiama Love in C Minor.

versione originale di un brano poi ripreso da diversi DJ negli anni a venire. Love in C minor per Cerone alla posizione numero 3 della nostra Riffarade, quella del mese di maggio del 1977. Ma attenzione, perché in seconda posizione c'è un brano meraviglioso. Lui è il grande compositore Miles Ferguson e il motivo direttamente dalla colonna sonora del film Rocky 1, si chiama Gonna Fly Now.

Ma che disco meraviglioso! Spero non vi sia venuto il fiatone come Rocky mentre ascoltavate questa meravigliosa canzone che, vi ripeto, si chiama Gonna Fly Now per Miner Ferguson e che occupa la posizione numero 2 della nostra Rick Parade. A questo punto i giochi sono praticamente fatti. Sono pronto a presentarvi la canzone regina della nostra Rick Parade. Proprio così, la posizione numero 1 della nostra classifica è occupata dalla Belle Époque e il motivo è quello che si chiama Black is Black.

0: Questo gruppo interamente al femminile denominato La Belle Époque ha avuto il merito di riportare in auge un motivo di metà anni 60 per i Los Bravos. La canzone era quella intitolata Black is Black e ovviamente l'abbiamo trovata in vetta alla nostra Riff Parade, quella del mese di maggio del 1977. La nostra classifica si conclude così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti i Forever Young e appuntamento qui alla prossima Riff Parade. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Miglia italiana del pet food.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984. Alphaville. Biggie.

0: 1987, U2, With or Without You. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi, nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini.
1: Sono le 17 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato O Frasa, i Mini Nan e The Alan Parsons Project, Pipeline.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: MasterCheck 90.
12: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
13: MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: mondo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Se vi divertite ancora a vedere, per esempio, vecchi film del passato con Carlo Verdone, con Paolo Villaggio, con Alvaro Vitali, sì, insomma, quel genere lì, siete nel posto giusto. Sono Tommy Venturini e sono pronto per farvi rivivere alcuni momenti cult. Non parleremo solamente di ricordi legati alla TV, ma anche di oggetti che hanno fatto parte della nostra vita quotidiana negli anni 70, 80 e 90. Tra poco, infatti, andremo a ricordare alcuni dei gadget che erano presenti nelle nostre auto negli anni 80 e 90, alcuni dei quali veramente orribili. Intanto iniziamo con Madonna, Into the Groove.

0: Oggi parliamo di alcuni oggetti che erano considerati indispensabili sulle auto fino a qualche anno fa. Ad iniziare dalle cartine stradali, perché ai tempi non esistevano ancora i navigatori satellitari e gli smartphone. Ma vi ricordate quanto erano ingombranti le cartine stradali una volta aperte? E ripiegarle nel modo corretto non era per niente semplice. Un altro strano oggetto che si poteva vedere sulle auto qualche anno fa era una sorta di striscia gommata che spuntava sul retro e che toccava terra. Vi siete mai chiesti a cosa serviva? Le auto un tempo avevano molte parti di metallo, a differenza di oggi, e per evitare di prendere la scossa quando toccavi la maniglia fu utilizzata questa soluzione antiestetica, ma comunque funzionante. Le strisce di rame scaricavano infatti a terra le cariche elettrostatiche. E che dire poi di quelle enormi antenne che fecero furore negli anni 70 e 80? Non servivano solo per l'ascolto della radio, ma venivano utilizzate anche per chi montava a bordo il cosiddetto baracchino.
1: Ti sblocco un ricordo?

0: ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi andiamo a ricordare un film del 1981, una delle classiche commedie sexy all'italiana, Cornetti alla crema.
2: Petruzzè, bel paraculo che sei.
3: Buongiorno signor Petruzzelli.
4: Un po' più larga ai fianchi, Anna, lo sai che sua eminenza si è ingrassata ultimamente dopo il sinodo di Melbourne.
1: È la storia di Domenico Petruzzelli, Lino Banfi, un sarto per abiti talari, molto richiesto presso la Santa Sede. Domenico ha una moglie devota che si chiama Elena, Milena Vukotic, e un figlio sovrappeso e che non ha voglia di studiare, Aristide.
5: E lo sapevo. Anche oggi minestrina e merluzzetto, vero? Elena, quando finisce questo fioretto?
6: Quando Aristide avrà dato gli esamini. Ah. Oggi è San Crispino. Per Santa Ermelinda mangeremo tutti una bella bisteccona. Vero, cocchino di mamma?
7: Speriamo se mi promuovono. Tanto mamma, a me mi dai connetti con la crema che so fare fioretto.
5: Oh, quel che ti spezzo la mano io, che sei già grasso come un porcello. Ma che vuoi, devi andare qui dalle mezzo?
6: Ma cosa dici, Domenico? Il bambino è solo robusto.
1: Una delle protagoniste della commedia sexy all'italiana è stata senza dubbio Edwige Fenech, che non manca in Cornetti alla crema. Lino Banfi infatti si innamora di lei, ma le racconta una serie di bugie. Le dice infatti di non essere sposato e di chiamarsi Gabriele Arcangeli, proprio come l'amico sciupa femmine bolognese che abita al piano di sopra.
8: Io amo la lirica, sogno di diventare famosa come la Callas.
1: Cornetti alla crema è l'insieme di tante situazioni divertenti che è anche un po' difficile raccontare, quindi gustiamoci alcuni momenti del film.
5: No, il cappello no!
9: Ecco. Ma cosa fa?
5: È un modello che ho creato ieri, allora siccome lei è un uomo elegante volevo vedere come stava.
9: Ma io sono un prete!
5: Appunto, è un modello prete à porter.
8: Che bello questo letto che bala, come eccitante!
9: Ma cos'è?
8: Sei sposato?
5: Io no.
8: Io mi chiamo Marianna e tu come ti chiami?
5: Io mi chiamo Gabriele Arcangeli.
8: Ah, che nome simpatico.
1: Una delle commedie sexy all'italiana che non ci stanchiamo mai di guardare e riguardare. Cornetti alla crema dal 1981. Siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua su Ritmo 80.
10: Siamo solo noi.
11: Siamo solo noi. Quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Internet dove c'è un paese.
5: Hello. Oh, no, no.

0: ricca di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1982, Carly Simon, Why? Dal 1985, Sign System, Stay With Me. Dal 1986, Whitney Houston, I

0: Pokémon Go, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
2: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko. Già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
1: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B alle 20. Nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2. Ai brianzoli dunque basta anche un pareggio. Campani obbligati a vincere. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti. L'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani. Giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo. Debutto positivo di Luciano Darderi, che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga. Eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. Entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dana a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever. Disco Fever. Come back tomorrow on ritmo 80. Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: wake up. La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.daparteleregioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Joey Sims con

1990, Tears for Fears, Advice for the Young and Heart. Dal 1989.

0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corvasce e Daniel's Jack.
1: Sono le 19.

0: ascoltato Talk Talk, Such a Shame e Vasco Rossi, Cosa succede in città?
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Good morning forever young!
12: Good morning forever young! Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: You're ready. Daniel's here.
1: Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Parte un altro Master Check 90 su Ritmo 80. Cominciamo subito col mio nanetto svizzero DJ Bobo dalla Switzerland con Somebody Dance With Me dal 93, che è un pezzo che è andato benissimo dappertutto salvo in Italia. Beh, noi lo mandiamo perché siamo comunque altruisti.
5: Vabbè.

0: Somebody Dance With Me, che poi puntualmente il cliché di DJ Bob era sempre lo stesso, cioè parte cantata, rap assolutamente inutile, molto ovvio, infatti ne ho imparato una memoria che uso da molti anni a questa parte, e poi dopo chiusa con un altro pezzo di rap inutile, un giro di piano e finiva la canzonaccia. Ma ha funzionato tanto, soprattutto riempiva i palazzetti di stadi in Svizzera, anche un po' in Germania, qualcosina anche in Belgio, persino in Olanda. In Italia
1: no,
0: in Italia non si è affidato nessuno, anche perché se vai in giro per strada è alto quanto il lembo di un marciapiede, non lo vedi DJ Bob. Vabbè, DJ Bobo con Somebody Dance With Me, adesso

0: È andata anche questa bella puntatona. Abbiamo chiuso con gli Antico e Dreamer del 96. Grazie a tutti per averci ascoltato anche questa volta così numerosi. Intanto vi ricordo che per seguirci c'è la nostra official fanpage Mastercheck 90. Per sapere di più sulle nostre date c'è anche la mia mail, cecocurvace77@gmail.com. Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Ciao a tutti da Cecco e da Dennis Jack. Salutami. No, vabbè, un sibilo.
1: Ti voglia!
2: Mastercheck 90 Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, con Nui.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomedia degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Infatti una potente rimonta anticiclonica di matrice subtropicale ci accompagnerà per alcuni giorni, causando un notevole aumento delle temperature che passeranno dall'essere sotto media di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Quindi questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi. Quindi mercoledì massime sopra media al centro nord con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Radio Ritmo 80 manda i rimandati.
0: Il meno bello.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

Un disco che promette festa e un disco che realizza la festa quando lo suonate. Ancora oggi, provateci, se l'occasione è quella giusta, vedrete che vi divertirete un sacco. One Way, Carnival. Questi sono i ballatissimi di Ritmo 80. Adesso c'è Rick Astley, Together Forever.

0: non c'entra niente. 100. Allora, no, al 100% vi diciamo, o meglio, vi abbiamo chiesto quali sono gli spot più irritanti. Vi abbiamo chiesto sulla nostra pagina Facebook.
1: È vero.
0: Ci avete scritto e qualcuno ci ha anche smessaggiato.
2: Io penso che uscirò un po' dagli schemi. Va bene, poltrono sofà e mi infle-

0: ex, una roba così, che dicono: ah, perché l'offerta scade adesso e poi non scade mai, c'è sempre qualcosa subito dopo.
1: Sì.
0: A me la pubblicità che mi sta più sulle scatole in assoluto,
1: qual è?
0: Per un motivo che secondo me è lampante, è Saratoga.
1: Perché?
0: Io penso che una pubblicità più squallida di quella non ci sia proprio. Due gnoccolone che ti verniciano.
1: Due gnoccolone, sì. Ce lo ricordiamo.
0: Il cancello di casa. Brava Giovanna, brava. A dir poco squallido, veramente. Cioè, io tutte le volte che l'ho ascoltata mi si dizzavano i peli sulle braccia, veramente. Imbarazzante, imbarazzante.
1: Ha ragione,
0: mi stavo
1: proprio
0: sulle scatole, veramente.
1: A lei le si rizzavano i peli.
2: Allora,
3: stai
2: tutto a posto! Tutto a posto, quella pubblicità non può più andare in onda adesso.
1: Come no?
4: Ah. Cosa state facendo?
5: No. Sto verniciando e Giovanna mi aiuta.
4: Brava Giovanna, brava.
2: Brava, brava.
1: Era un po' ammiccante.
2: È l'inizio di un film porno, cioè è palese. È l'inizio di un film porno.
1: Non ce l'hanno mai detto. Ma da lì in poi si troncava.
2: Cioè, esiste. Quello, se volete vedere come va a finire, andate su YouPorn. Cioè,
1: sentiamo un altro.
6: Allora, una pubblicità che non tollero.
1: Qual è?
6: Mi viene in mente quella di Agos. Quando c'è il tipo che parcheggia la macchina e il ragazzino che gli fa da sensori con il flauto.
2: Aspetta.
6: Bip. Io ti giuro, ma io mi domando, ma perché?
1: Perché?
6: Ma chi si è inventato quella pubblicità? Il flauto, lo sai dove lo dovrebbe mettere?
1: No, lo mette?
6: Nel cassetto.
1: Nel cassetto. Nel cassetto, perché lo chiude e non lo usa più. Sentiamo qual era.
2: Vai.
1: Mi senti? Allora, quel flauto, quindi lo mettiamo nel cassetto o...
2: Meglio lì. Allora, io ho una pubblicità.
1: E qual è?
2: Tutte quelle che arrivano su YouTube.
1: Cioè... È vero.
2: Di qualsiasi tipo.
1: Qualsiasi tipo che arriva. L'ultima.
7: Ciao a tutti, sono Anto.
1: Ciao Anto.
2: Ciao.
7: Allora, intanto mi dà molto fastidio quella lì dei tarallucci.
1: Ah, è vero.
7: Un signore che butta i biscotti nel latte, che schizza ovunque, sporca le tovaglie.
1: No,
7: che
1: cioè, facevano più.
7: Gradi. Già lì mi dai nervi.
1: E anche a me.
7: E poi non credo molto alla pubblicità della Canalis, che ormai mi ha avuto.
1: Ti ha avuto.
7: È sempre lì con questo tè, succhi senza zucchero, pieno di dolcificanti, che non credo che facciano tanto bene alla salute. Quindi anche quella mi ha avuto.
1: Ok.
7: Per ultimo, poltrone sofà.
1: Poltrone sofà.
7: Ma per favore, termina domenica. O basta.
2: Poltrone sofà, te c'è una nuova. Attenzione che scade domenica.
8: Ma sei sicuro?
2: Sì.
9: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: tra poco.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: sabato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Martedì 19 maggio 2026, 139esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gisella.
4: Gisella, abbiamo mangiato quello che hai visto sopra la tavola. Poi abbiamo mangiato i pesce con il riso. Poi si chiamano i susciti.

0: Il pensiero positivo.
1: Il genio è la punta estrema del senso pratico.
2: In che senso?
0: Le frasi del cinema.
3: Io sono del parere, anche se Marcellus vivesse 100 anni, non c'è bisogno che sappia di questo incidente.
4: Se Marcellus venisse a sapere di questo incidente, sarei nei guai esattamente quanto te.
3: Se permetti, ne dubito.
4: So tenere un segreto se lo fai anche tu.
3: Muti come una tomba. Ora, se vuoi scusarmi, vado a casa a farmi venire un infarto.

0: Il proverbio.
1: Fa che sia il tuo cuore a scegliere la meta e la ragione a cercare la via.
2: Hai visto? Non l'hanno chiusa in tutta Napoli, sono solo in via precauzionale. Solo là le hanno chiuse, non in tutta Napoli.
0: Tutto il meglio di Ritmo 80.
3: O tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
4: I Rimandati, la compilation della gang.

0: rimandati. Tornano domani. Devi mandare il meno peggio di Ritmo 80.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. In Emilia Romagna.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80 ora parte Disco Mix.
1: Back in time with Disco Mix.
0: Disco Mix.
2: Disco Mix.
0: Il mixato più lungo

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix.
1: Beppe e Materei.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli l'alternativa del Consiglio dei Ministri.

0: Music.
1: Disco Mix.
0: Con Rico Tanta.
1: In console, Davide Ferrarini.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione o su skoda-auto.it.

0: con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo

0: si chiude il flight case, borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Mastercheck 90.
2: Mastercheck 90. La storia dell'Alex con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.